0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea.

Ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Noi siamo sempre qui, non ci muoviamo mai per farvi compagnia e strapparvi un bellissimo sorriso anche oggi. Ah, che bello, che bello. Io per oggi, come dico sempre, ho finito, quindi poi lascio le redini ad altre persone, ad altre mie colleghe che salutiamo. Ciao Giulia, ciao La Queen, ciao Luisa, e poi noi ci ritroveremo per i nostri podcast settimanali, sabato in studio con due grandissimi ospiti. Ma oggi abbiamo un principe, oggi abbiamo un grande principe che ci parlerà un po' di lui e ci racconterà un po' del suo mondo, il nostro Mirko Colombari, che tra poco sarà qui. Ma prima, ovviamente, bisogna partire. E Spazio Smile come parte? Parte solo così. Fino all'imbrunire, Negromante.

a Red Hot Chili Pepper Around the World. Ma ragazzi, solo qui c'è solo grande musica e bel divertimento. I Red Hot, grandissimi, superlativi come sempre. Ma c'è sempre il perché, c'è sempre un ma qui su Spazio Smile. Perché oggi abbiamo scelto una bellissima canzone, vecchissima, di Sanremo, che ha diviso la popolazione italiana. Erano due amiche. Poi si sono sciolte e poi si sono ritrovate. Poi si sono sciolte e poi si sono ritrovate. Chi lo sa? Saranno amici come prima? Non lo so. Boh, staremo a vedere. Paola e Chiara.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Che viene dall'album e subito dopo arriva il principe di oggi. Quindi rimanete lì perché sta per arrivare Mirko. Attenzione ragazzi, arriva Mirko!

0: Ragazzi, Bruno Mars è sempre Bruno Mars, non c'è nulla da dire. Quando si tratta di Bruno Mars, tutti alziamo le mani. Ma abbiamo scelto questo brano e anche quest'artista Bruno Mars per presentare il principe di oggi, perché qui su Spazio Smile, come gli ho detto nel fuori onda, c'è un figaccione, bello, bravo e simpatico, e diamo il benvenuto a Mirko Colombari. Ciao Mirko!
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Radio Smile.
0: Come stai?
1: Bene, grazie per il figaccione.
0: Beh, è vero, dai, sei un bell'uomo, dai, mi sono arrivati, io no, di solito non lo dico mai, ma comunque quando mettiamo le locandine sui social e ci sono stati degli apprezzamenti sia da parte di donne sia da parte di uomini che dicono che bel ragazzo.
1: Mi fa piacere, insomma.
0: Quindi è già un punto, mettiamo un punto al Grifondoro, come si dice in gergo. Ma cosa stai facendo di bello oggi?
1: Ma guarda, oggi io sto facendo tante cose insieme. Primo, ho aggiornato alcuni social network di una cosa che è una cosa che non mi piace. Poi stamattina mi sono svegliato e come solita routine, faccio alcuni esercizi perché alla mia età, se si può stare in forma e continuare a allenarsi, bisogna stare un po' in forma, anche fare un po' di stretching mattiniero. Ho fatto il mio daily job, che sono venuto in ufficio a fare alcune cose, quindi io collaboro, non sto a annoiarvi con tutte le cose che faccio, e adesso sono qui in intervista per voi e poi il programma di andare a casa. Oggi farò studio un po' la chitarra elettrica, sto studiando un po' di blues, ho ripreso in mano le cose essenziali, stasera ho le prove con la band, insomma
0: è una giornata bella piena, eh.
1: Guarda, io se ti devo dire, le mie giornate sono tutte così, sono tutte veramente piene, faccio un sacco di roba e effettivamente ogni tanto, dopo, per decontrarmi, rilassarmi, mi sparisco per un giorno o due, mi rilasso, vado da qualche parte, non mi faccio trovare da nessuno.
0: Bello, perché è un po', tra virgolette, il contrario degli artisti, anche noi, io mi ci metto dentro negli artisti come artisti radiofonici, quando abbiamo quel momento di stacco, sì, vogliamo il silenzio. Vogliamo proprio il silenzio. Non so perché, di solito si è sempre nella confusione, sempre nella musica, sempre con gli strumenti, però quando stacchiamo la spina vogliamo proprio il silenzio, proprio quello, al massimo gli uccellini.
1: Ma perché sai, penso che sia un'esigenza del sistema nervoso, cioè insomma, tu quando lavori tanto e ascolti tanto e devi ascoltare, è come ascoltare musica, cioè mi chiedono che musica ascolti, sì, un po' l'ascolto perché mi piace, ma non è che ne ascolto tanta io di musica, perché suono chitarra, studio esercizi, studio, mi metto lì a fare i miei pezzi, canto, compongo, quando mi stacco e mi rilascio non è che mi metto lì un'altra robe in cuffie e mi sbatto lì altre due ore di musica perché divento sordo, se no.
0: Cioè, non puoi fare tutte tra virgolette tutte queste cose in una volta sola, cioè sì, devi comunque avere un po' di, lasciami il termine, un po' di comfort zone per le nostre orecchie, per il nostro udito che deve respirare un attimino.
1: Esatto, exactly, bravo.
0: Ma noi qui su Spazio Smile abbiamo una domanda. Una sola. Yeah. Sotto il lato artistico, chi è Mirko Colombari?
1: Dal punto di vista artistico, guarda, devo riassumervi. Se mi dovessero chiedere che cosa sei, io sicuramente cantautore e chitarrista. Cioè, vogliamo una short name, la definizione, sono cantautore perché mi è sempre piaciuto, fin da bambino, ho sempre voluto dire, raccontare le mie storie. Mi ricordo che avevo sei anni, ero al conservatorio e mi dicevano gli insegnanti, ma fai questo, io dicevo, scusi maestro, ma io vorrei scrivere le mie canzoni, mi guardavano e dicevano, ma che cazzo dici, scemo, cioè, come la tua età, stai lì e componi, poi sai, si parla di anni fa, quindi la teoria, il solfeggio, tutta quella roba lì, io dicevo, ma io voglio fare le mie canzoni, quindi cantautore, cioè la mia parte creativa c'è sempre stata, latente da tutte le parti. E poi chitarrista perché ho sempre avuto una passione per il suono della chitarra. Io da bambino sono sempre stato iperattivo, come adesso, poi abbiamo appena detto, e sicuramente la chitarra è una di quelle cose che mi hanno fatto sì che io, il mio lato creativo, entrasse nella musica e non da un'altra parte.
0: Ma hai toccato una cosa che a me mi è molto vicina, la chitarra. Tu che chitarrista sei? Cioè, che marca usi?
1: Io, guarda, chitarrista, sono un chitarrista non molto tecnico perché piacendomi il lato creativo ho sempre cercato la composizione e mi piace la musica, quindi non mi definisco proprio uno strumentista. Faccio un esempio: abbiamo non so, Steve Vai è uno strumentista oltre che un bravissimo musicista, attualmente Matteo Mancuso è uno strumentista, sì, molto tecnico, molto bravi, però sono più strumentisti. Io sono più musicista, a me piace la chitarra come mi piace la voce, come mi piace le parole, per creare belle canzoni. Quindi dal punto di vista chitarristico sono abbastanza essenziale, ritmico quando serve, solista, melodie, sempre melodie cantabili, di quella roba che te la puoi cantare sotto la doccia, no?
0: Ah, ok.
1: Sotto la doccia ti devi cantare anche il solo.
0: E l'hai mai portata la chitarra sotto la doccia, Mirko?
1: No, sotto la doccia no, perché costano un sacco di soldi. Perché io uso la, come acustica uso una Martin di 28 comprata da Manny's, comprata da Manny's Music a New York. Elettriche uso Fender American Deluxe per ritmiche e arpeggi, principalmente i single coil. Per solista e ritmiche base sotto uso Gibson Les Paul Standard Plus con i pickup, si chiamano Humbucker Cool, Burst Bucker, che sono un po' più spinti di potenza, e poi uso delle eco, principalmente con una, utilizzo una Eco VT380, che è una chitarra che è un po' simile Telecaster, sì, per della roba un po' incrociata tra
0: un po' più, insomma, sporca, mettiamola così.
1: Sì, un po' più, diciamo, un po' più accompagnamento elettrico, quella roba un po' più vintage rock.
0: Beh, diciamo, per i profani di questo mondo musicale, di questi strumenti musicali, diciamo che sono, passami il termine, quasi un po' la Maserati o la Mercedes per quanto riguarda il mondo delle chitarre.
1: Sì, diciamo che io ho cercato, poi le ho cercate, le ho comprate in maniera molto lenta e ponderata nel corso di 20 anni, e ho cercato di per me la ricerca della sonorità, mi piace proprio cercare un suono bello, e uso amplificatori Brunetti. Sempre, da sempre uso Brunetti artigianale handwired, e o testate cassa Brunetti 059 o Brunetti AC30 valvolare.
0: Beh, io qua mi coglio impreparato, perché io con gli amplificatori ho sempre visto i Marshall o comunque le altre marche, è un
1: Marshall,
0: suono diverso. Marshall, vabbè, è un po' più commerciale, mettiamola così.
1: Ma sì, diciamo che Marshall è un brand sempre valvolare, di solito che ha una sonorità leggermente più, diciamo, nei puliti, e leggermente meno presente, meno clean. Si tribola più un po' a trovare dei puliti Marshall, ma ha un bel suono, il crunch tipico di Marshall, il suono hendrixiano, il suono del rock anni 70 è molto Marshall sempre. E diciamo che Brunetti ha una qualità, essendo handwire, dà dei prezzi e delle qualità un po' più alte, e però ha, diciamo che ha una definizione, una chiarezza, una pulizia superiore. Possiamo equiparare un po' Brunetti, diciamo, se lo vogliamo mettere vicino a qualcosa, a VHT.
0: Ok, quindi si avvicina molto, diciamo, a quel mondo di suono, se
1: sì,
0: uno
1: quel mondo
0: ricerca
1: di suono,
0: un suono,
1: esatto,
0: un po' più particolare.
1: Definito, abbastanza pulito, non molto sporco, non molto, però con una bella definizione, una bella chiarezza, un bel suono. Se ti serve un suono, diciamo, che in cui vuoi che si senta la definizione precisa di quello che stai suonando, quindi magari non è l'amplificatore migliore per il punk.
0: Beh certo, quello senza ombra di dubbio è come prendere, passami il termine, io parlo sempre in maniera semplice per i nostri radioascoltatori,
1: sì,
0: è come prendere, ragazzi, un divano artigianale e metterci su, che ne so, bambini che saltano, cani,
1: esatto,
0: un po' di tutto,
1: esatto.
0: Invece diciamo che se andiamo un po' sul commercio, sui grandi marchi, lì si può permettere di un po' trascurarlo, mettiamolo così.
1: Ma sì, più che altro, insomma, sai, dopo poi adesso questi sono discorsi un po'
0: professionali.
1: Io mi ci sono trovati, ma sì, professionali un po' nerd anche, perché
0: che bello, sono le migliori discussioni, fuori. Mirko, io passerei ore a parlare di queste cose perché sono un appassionato.
1: Sì, non mettiamo dentro i pedali, sai, perché dopo ci sono,
0: no, poi c'è tutte le pedaliere, ragazzi, perché voi dovete capire, parlo con tutti i nostri radioascoltatori, che quando un chitarrista o un bassista, comunque chi utilizza uno strumento, poi di solito ha delle pedaliere, e io quando mi trovavo nelle sale provo, così c'è sempre un po', passami il termine, la gara tra il chitarrista, guarda che pedaliera c'ho, ho comprato questa cosa nuova, e si passa forse botte di ore a vedere, ah, ma tu che pedale usi, ma come lo fai, come lo schiacci, certo. Perché lo setti?
1: Sì, che poi suonano quasi tutti uguali.
0: Sì, poi alla fine suonano tutti uguali, però di solito si fa chi ce l'ha un po' più, una volta chi l'aveva più grande. Parlo di proprio pedaliera adesso, con tutte le nuove tecnologie, che ha quello più piccolo però con più tasti, no? Quindi è la tecnologia avanza.
1: Niente. Adesso si cerca di tenere le pedaliere, di tornare indietro, ma io sono rimasto al
0: quello da un metro e mezzo.
1: No, io sono rimasto alla tecnologia, cioè alle valvole, quindi Brunetti valvolare, sì. Io uso un pedale valvolare principalmente Tube Screamer di Hughes & Kettner, che è un pedale abbastanza, con una distorsione abbastanza pesante, ma non zanzarosa.
0: Beh, ma quindi lo devi regolare tu comunque molto di più con come quelli digitali, quindi è tutto lavoro di piede, passami il termine.
1: Sì, analogico, è un pedale analogico con una valvola dentro, e quindi mi dà una pasta sonora molto molto particolare, un po' definita, che però non è anni 70, tanto per capirci. Il pedale Hughes & Kettner ti dà una sonorità un po' Joe Bonamassa, lasciami capire, fammi capire, con le Spol, in particolare con le Spol dà una sonorità, un suono molto potente, molto però non definito, non è un suono da metal, diciamo, è un suono che si presta bene per rock and blues, l'hard rock, delle belle ritmiche grosse, però non zanzaroso e pesante. Faccio un esempio come Mesa.
0: Beh, certo, sì.
1: Mesa Boogie, per esempio.
0: Beh, ma noi adesso abbiamo parlato di tutto quello che è il tuo mondo musicale, proprio snocciolandolo pezzo per pezzo, valvola per valvola, ma tutte queste componenti sono riuscite a costruire una bellissima canzone che si intitola Lovely Me a Geisha.
1: My Lovely Geisha.
0: My Lovely Geisha.
1: Sì.
0: È tanta roba. Allora, innanzitutto io l'ho ascoltata in anteprima, grazie al nostro Pietro, e devo dire che è fantastica e bellissima. Se dovessi scegliere una chitarra per definire questa canzone, che chitarra, che marca di chitarra?
1: Sicuramente in questa Fender. Si sente molto il Fender anni 70, in collaborazione, questa è stata prodotta in collaborazione tra pre-produzione mia e produzione Gianni Herrera, quindi
0: salutiamo Gianni, studio. Ciao Gianni, che è stato grande qui con noi tante volte, il nostro Gianni, e ci ha portato anche grandi artisti.
1: Gianni, e quindi qui c'è sicuramente la mano e l'arrangiamento e le armonie di Gianni che si sentono, a capacità di vestire i miei pezzi veramente veramente a un livello superiore rispetto a tutto quello che ho trovato fino adesso, quindi molto bravo produttore, anche per capire la direzione artistica, che mi ha aiutato molto negli ultimi anni per capire la mia direzione artistica, e insomma diciamo che sì, però diciamo che qui è un suono un po' Fender, perché le sonorità che abbiamo cercato sono parzialmente diverse rispetto a agli altri brani che abbiamo trattato fino adesso. Diciamo che qui abbiamo cercato sonorità un po' più all'inglese, stile un po' David Bowie, oppure un po' prog rock italiana, la stile PFM,
0: sì.
1: Quindi diciamo che c'è un po' di rock, ma con una ricerca un po' sempre vicino al live, ma è un incrocio tra il rock e il British pop, quindi insomma è un qualcosa che insomma ricorda queste sonorità un po' David Bowie, ma anche un po' Oasis, Verve, e questa roba un po' all'inglese. Quindi,
0: e allora ragazzi, noi vi portiamo oltre manica e vi faremo ascoltare questa bellissima canzone di Mirko Colombari.

0: Ragazzi, super figata, Mirko Colombari, grandi Mirko, bravo, bravo, ciao, bravo, complimenti, sembra che lo fai proprio di mestiere, cioè sei stato davvero bravo.
1: Spero che vi sia piaciuto, beh, sai, comunque comincio, stavo contando i brani pubblicati fino adesso e siamo vicino ai 60.
0: Ah,
1: dai,
0: hai capito, ma io volevo farti una domanda su questa canzone, come mai hai scelto di scriverla e cantarla un po' in italiano e un po' in inglese?
1: Questa è una domanda difficile, nel senso che io comunque vivo la maggior parte dell'anno in Olanda e quindi parlo principalmente in inglese, sto imparando l'olandese, la mia fidanzata è olandese, mio figlio è nato là, quindi insomma io sono più fuori dall'Italia che in Italia, quindi i miei ultimi brani sono nati in inglese e quindi Citizens of the World, Be the Man, I'm Free e questo quarto My Lovely Geisha è nato in inglese, però c'erano alcune parti del testo che io non mi convincevano e nello stesso tempo volevo dare una, cioè che questo concetto qui della passione tra uomo e donna che passa al sesso e poi passa all'amore, diventa una cosa più totalitaria, volevo che ci fosse una insomma, il concetto della canzone è che fondamentalmente non è necessario mettere sotto una categoria ben precisa tutti i nostri rapporti, in particolare il rapporto tra uomo e donna non è che per forza che cosa siamo lo dirà il destino, lo dirà il mondo, quindi questa cosa qui è forse c'è anche una parte della mia vita e allora volevo allargare un po', rompere gli schemi e ho cercato di romperli anche sotto tutti i punti di vista, come ti dicevo prima, inserendo un po' di rock misto al Britpop e misto a un po' la prog e nello stesso tempo ho trasformato alcune frasi che erano in inglese un po' incerte, le ho messe in italiano e quindi ovviamente per capire tutto il testo bisogna sapere le due lingue, perché non sono né una, cioè è un racconto con una frase in italiano e in inglese. Quindi
0: che devo dire che è un bellissimo mix, perché ormai l'inglese bene o male lo sanno tutti, quindi tranne io che trovo delle grandi difficoltà sull'inglese, ma comunque poi quando mi ci metto io rido e scherzo, ma un po' di inglese lo so. Quindi ci divertiamo così. E a proposito di inglese, dato che c'è sempre questa moda di parlare inglese, quindi streaming, digital store, social network, i tuoi social quali sono?
1: Guarda, io principalmente sono ultimamente attivo su Instagram e come Mirko Music Marshall, o scrivete Mirko Colombari vi salta fuori,
0: sì.
1: Poi ho un TikTok che però uso poco perché i social anticipo che non mi piacciono, ho una pagina Facebook sempre come Mirko Colombari e quindi mi trovate su tutte queste piattaforme, insomma, dove posto un po' di storie, un po' di roba e poi vabbè ovviamente i digital stores, tutte le mie produzioni,
0: quindi Spotify, con il nome Mirko Colombari.
1: Sì, Mirko Colombari, semplicemente quindi. Mirko con la K Colombari.
0: Ma la cosa che interessa di più a noi come Spazio Smile e a tutti i nostri radioascoltatori, i live. Io so che hai un live tra poco, tra una ventina di giorni.
1: Sì. Io comunque il live ha sempre fatto parte, una parte centrale delle mie, della mia carriera musicale, perché io ho sempre voluto comunque portare il suono live all'interno delle produzioni in studio e la produzione in studio che poi potesse essere eseguita live. Quindi per me il live ho fatto più di 150, direi ormai siamo più forse a 200 live nella mia vita. E direi il prossimo live è il 16 maggio. Teatro Bismantova, un mio format che si chiama Notte Rock, in cui saremo 6 band, tutte band che fanno rock e dintorni, e proporremo solo brani originali, e alle ore 21 Teatro Bismantova. Un altro live già programmato invece sarà 27 giugno, sabato 27 giugno a Sound Café in provincia di Parma, centro città Parma, che sarà un live unplugged con amici a cena, dopodiché ci sarà un po' di DJ set, insomma sarà una festa. E un altro live sarà un festival Rock on the River in località Gatta di Reggio Emilia, saremo 8 band su un palco in un'arena aperta, con anche lì ci sarà street food, birra, eccetera, eccetera.
0: Anche lì è un'altra festa ad ascoltare.
1: È un'altra
0: musica.
1: Festa dove ci saranno ottima musica e lì penso che però ci saranno brani, gruppi originali come la mia band, io e la mia band, e ci saranno anche, penso, cover quindi band. Sarà una giornata, sì.
0: Quindi per
1: una
0: tutti
1: giornata,
0: i gusti.
1: Tutto il giorno. Quindi 16 maggio, 27 giugno, 18 luglio.
0: Però ovviamente potete trovare tutto il calendario e tutti i tuoi spostamenti live sui tuoi social.
1: Sicuramente, sì. C'è sicuramente tutto sui miei social.
0: Io, Mirko, chiudo sempre le nostre chiacchierate con un messaggio. Chiedo all'ospite, in questo caso a te, di lasciare un breve messaggio alle nuove generazioni che vogliono avvicinarsi al mondo della musica. Che messaggio daresti se incontreresti un ragazzo di 15-16 anni che ti dice: Mirko, voglio iniziare a fare musica, dammi un consiglio.
1: Guarda, la prima cosa è estraniarti dal mondo esterno. Cioè, tu fare musica, falla tu con te stesso e basta, e non chiedere mai niente a nessuno. Una volta che sei soddisfatto tu di te stesso, puoi cominciare a chiedere opinioni fuori. Mai partire dal contrario, mai partire dai social, mai partire dalle opinioni degli altri, mai partire da quello che possono dirti gli altri, perché comunque per essere un artista devi tenere botta, si dice, nel tempo. Beh, quindi sì. Keep on pushing, ma nei decenni. Quindi non puoi pensare di fare qualcosa perché piace agli altri. Tu devi fare qualcosa perché tu sei così, non vuoi fare. Tu sei così, allora quando hai capito come sei tu a livello artistico, puoi affrontarti degli altri. Però la prima cosa è estraniarsi dal mondo esterno.
0: Quindi, ragazzi, ascoltate il consiglio di un maestro, Mirko Colombari. E Mirko, io con questo bellissimo messaggio ti saluto. Rimani connesso, che ci salutiamo nel fuori onda.
1: Yeah, volentieri.
0: Ciao Mirko!
1: Grazie amici di Radio Smile. Let's rock and roll.

Craig Davis, Hot Stuff, Let's Dance. Ha fatto un po' un mashup il nostro Craig David, ma salutiamo il nostro Mirko Colombari. Ragazzi, avete visto che figo, chitarre, arrangiamenti, cioè lui è un artista a 360 gradi. E il bello di avere questi artisti a 360 gradi è che conoscono la musica, cioè tanta roba. Però, se avete visto l'orario, è l'ora del caffè, ragazzi, è l'ora del caffè, è l'ora del caffè. Non posiamo i sim.

il nostro Gabri Ponte, Giulia. Eh sì ragazzi, come avete letto in chat, c'è una grande novità, che siamo alle battute finali, perché sabato andremo a definire una bellissima collaborazione con Mattia di Nostalgia Dance, quindi avremo un appuntamento fisso o il martedì o il giovedì solo con musica dance degli anni 90, quindi ci divertiremo così, ma ci divertiremo oltre con il nostro Mattia che viene a trovarci in studio, anche con Steve, perché lui è mille cose che non sai di me e sarà in studio con noi proprio sabato. E poi sabato scorso c'è stato Frank Mascia, che nel parlare di sicurezza e di tutto quello che è un po' il suo mondo, abbiamo scoperto che ha fatto anche un brano, quindi ho detto perché Frank non mettere il brano, e allora godiamoci Steve e Frank Mascia.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

Frank Marshall. Music is life. Il grandissimo Frank, speriamo di, anzi sappiamo già una data dove ci verrà a ritrovare, perché ha una grandissima news da dirci e quindi vuole dirlo ai nostri microfoni di Spazio Smile. Ormai è diventata, diciamo, casa sua, e per me casa mia è lui, non ce n'è una delle più belle sue interpretazioni, canzoni, chiamatela come volete, questo è un capolavoro assoluto, e questa è Liberian Girl, Michael Jackson.

Marcomi, vacci piano, ma noi non possiamo andarci piano, dobbiamo correre perché la puntata è finita, ragazzi. Quindi noi ci vediamo prossimamente su questi schermi, mi raccomando, rimanete sempre connessi sui nostri social, spaziosmile.official e ovviamente il nostro sito spaziosmile.com. E che dire, ragazzi, diamo l'appuntamento a sabato che facciamo i nostri bellissimi podcast e vi lascio con questa stupenda canzone di Alan Walker. Ciao, non fate i bravi!

9 maggio 2026 e sabato la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno «come mi suoni con mare ti ballo» ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva

Proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia, e a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio, nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta, nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi, nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca, nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli e nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

due occhi qui di fronte. Il regalo mio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Guerra nel Golfo, scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran sulla violazione della tregua, con Trump che definisce le operazioni americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace e la pazienza della Casa Bianca sembra esaurirsi. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom con più violenza, ha dichiarato Trump. Intanto il presidente americano ha annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina dal 9 all'11 maggio e uno scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti. La cronaca, tragedia nella Bellunese dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause dell'incidente. Delitto di Garlasco e tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerche sul web, sono queste le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso, è il commento di Sempio letto ieri sera a 4° su Rete4. Siamo allo sport e il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, fuori Djokovic. Per il calcio, la 36ª giornata di Serie A si apre con la vittoria del Torino 2-1 sul Sassuolo. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.

0: またいいよ、まあ、そのまたいいよ、まあ、そのまた。
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. 1 ora e mezza di colloquio Rubio-Meloni per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, sintetizza la Premier dopo il faccia a faccia con il segretario di Stato USA. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano e Ucraina al centro del confronto. Il delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, le agende, le ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Nelle intercettazioni l'indagato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e parla della scena del crimine. Dubbi anche sull'alibi, in un'intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Il tennis in chiusura agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3-7 Alex De Minaur, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

9 maggio 2026 e sabato la Chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno «come mi suoni con mare ti ballo» ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia.

Maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il detto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo a un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: chiedi chi paga.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: sono 3 i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. E ieri un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Quando i soccorsi sono arrivati per il bimbo, non c'era più nulla da fare. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il calcio in chiusura: in Serie A il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta, in programma oggi 3 match: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.

tutto ciò che si può dire durante la settimana potrebbe essere: ti amo da morire, per te attraverserò il deserto, scalerò le montagne e ti porterò la luna, sempre che poi si abbia il coraggio di aggiungere al sabato un po' di raffreddore, stasera non ci vediamo. Non dite che Almanacca è diventato caustico o che semplicemente affronta il tema amore in modalità attualizzata. Apriamo comunque questa edizione di Weekend. Ben trovati in antenna da Meri Taracciatti.

Fabrizio Caramagna. Oggi in estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sognare le trecce dorate, poi sono arrivate le

0: spessissimo del leggendario foglietto che girava per la classe, ovvero la classifica del più bello che tutti abbiamo avuto modo di sperimentare negli anni di scuola. All'epoca aveva altre sembianze, era grassissimo a detta sua ed era sempre nelle ultime posizioni. Fabri Fibra.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te.

Mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno,

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. 8 milioni di copie vendute nel mondo e la consapevolezza di aver lasciato il loro nome nella storia dell'età più variopinta del rock, con il quale possono ancora permettersi di girare tutti gli USA e riempire le maggiori arene. Ecco i frutti raccolti dai Poison dopo la pubblicazione di questo

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

La loro musica è fortemente dedicata al tema della lotta contro l'oppressione politica e razziale e all'invito all'unificazione dei popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e l'uguaglianza. L'aspetto politico della loro vita è stato più importante di quello artistico e ci riferiamo a tutta la band. Il chitarrista e cantante divenne un leader politico, spirituale e religioso. Nel 1978 gli fu conferita a nome di 500 milioni di africani la medaglia della pace delle Nazioni Unite. Bob Marley.

ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. James Dent regala originalità alla nostra collezione di frasi dedicate alla bella stagione. Un perfetto giorno d'estate è quando il sole splende, il vento soffia, gli uccelli cantano e il tagliaerba è rotto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ed eccoci qui, Max Mollica, Dino Super di Gemmano, Charlie Balladio, lo staff tecnico al completo e la redazione di Magilla Radio Production, tutti pronti ai blocchi di partenza per questo nuovissimo appuntamento di spazi. Come fare per contattarci? Semplicissimo, inviate un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo anche che siamo su tutte le piattaforme social, quindi cercando la pagina Spazi ci troverete all'istante. Mi raccomando, aspettiamo il vostro like ed entrerete a far parte della nostra grande famiglia. E la puntata di oggi sarà davvero una puntata speciale. L'artista che oggi è qui con noi ha portato in giro per il mondo la sua musica e continua a farlo, ottenendo sempre una valanga di successi. Down.

0: E allora, l'avete riconosciuto?
1: Bobby Solo!
2: Ciao Max, ciao Dino, è un grande piacere di essere ospite della vostra trasmissione, grazie molte!
0: E oggi qui su Spazi abbiamo il grandissimo Bobby Solo, molto americano, molto rhythm and blues.
1: Tu hai inciso questi bellissimi brani di un noto artista americano, Tony Joe White, che tanti conoscono per aver scritto bellissime canzoni, ad esempio per Tina Turner, infatti Steam Windows, una hit mondiale, è sua.
2: Undercover Agent for the Blues.
1: Esatto, esatto.
2: Due pezzi, ma poi io ho un documentario suo che si chiama L'Uomo del Sud, Man of the South, dove lui va a pesca, perché era un tipo molto modesto, era un grande autore, un grande artista, ma era uno, e lui, si vedono i documentari che Tina Turner e Mark Knopfler dei Dire Straits parlano di lui con affetto e con grande stima. Io l'ho presentato 12 anni fa al Festival Jazz di Mendrisio a Lugano. Sono andato lì e la sua manager, una signora francese giovane, mi ha fatto entrare in camerino. Quando ha visto i miei occhi, che ero affascinato, mi ha abbracciato e stava riparando la sua Stratocaster, perché aveva un problemino sul ponte la chitarra, e poi l'ho presentato, sono andato sul palco e l'ho presentato. Lui girava sempre solo col batterista, perché faceva tutto lui con la chitarra, faceva i bassi e l'accompagnamento, e poi diceva: col batterista è meglio, perché se cambio tonalità non c'è problema, perché se un basso, una chitarra, un piano devono cambiare il tono, se cambia tonalità.

0: musica e novità. Novità.
1: Allora Bobby, vorremmo sapere, ma cosa ti ha spinto a cantare le canzoni di Tony Joe White?
2: Allora, io ho conosciuto, ho comprato, quando ho fatto le tournée per gli italiani a New York, sono andato a comprare vari dischi nel negozio Sam Ash a 57esima strada, e ho comprato anche il long playing, il primo, dove c'è Paul Saladini e Rainy Night in Georgia. L'ho portato in Italia e ho cominciato ad apprezzare la sua musica nel 69. Poi nel 70 o 71 Elvis ha inciso Paul Saladini e I've Got a Thing About You Baby. Da allora, dal 69, ho sempre comprato i suoi CD, che si sono evoluti. Lui faceva un genere proprio, come dicevi te, sì, rhythm and blues country. Sì. Poi nell'80 faceva una roba un po' anche con una cassa di batteria dance. Piano piano, agli anni 60, 70, 80 ha cambiato genere per poi ritornare al blues con l'ultimo suo CD poco prima della sua scomparsa, che si chiama Bad Mouthing, che vuol dire, lui parla alla sua moglie che dice: appena mi alzo mi parli male, mi critichi, mi offendi, Bad Mouth. E questo è l'ultimo disco che ha fatto. Ho tutta la sua collezione in macchina, ho varia musica che ascolto, musica anche dei Tinari Wen, che sono dei arabi che fanno blues, che sono dei Tuareg, si chiamano Tinari Wen. Poi c'ho blues e poi c'ho sempre Tony Joe White pronto in macchina da mettere nel CD.
3: Bobby Solo canta Tony Joe White.
1: Grande
3: Bobby Solo con la sua anima blues, country, rock and roll. Rimanete sintonizzati e connessi, non vi muovete assolutamente, perché dopo i saluti finali ci regalerà un'altra perla. I soliti saluti da parte di Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano, dal nostro regista Charlie Ballabio, baci e abbracci, e naturalmente anche da parte di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordiamo come sempre la nostra mail, il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate sulle varie pagine social come Spazi, cliccate il buon like e farete parte della nostra combriccola. E a questo punto cedo il microfono, la parola per i saluti finali e la presentazione del brano a Bobby Solo.
2: Grazie caro Max e Dino, un abbraccio anche ai tecnici della regia, da Bobby Solo, un caro abbraccio a tutti gli ascoltatori. In effetti hai detto bene, io ho sempre da 50 anni cantato sulle piazze, nei teatri, i miei successi, ma ho sempre cantato pezzi di country, rock, blues e jazz, perché la mia mente musicale è a 360 gradi. Io amo cantare tutti i generi possibili e vedo anche dei bei risultati, quindi sono felice di ritornare nel vostro programma quanto prima, certo, e di presentare anche il secondo volume che vi inciderò tra un mese e mezzo, il volume 2 di Good in Blues.
3: Con per piacere, ora, con molto piacere.
2: Allora vi faccio ascoltare con grande piacere la seconda canzone, che si chiama Good in Blues.
4: There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right.

Buongiorno dalla redazione. La cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo residente a Taranto era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Sono tre invece i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Dall'estero la guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E ieri a Venezia è stato il giorno del boicottaggio al cosiddetto padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano, contro il quale è stata organizzata una maxi serrata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il tennis in chiusura agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3-7 Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura al Foro Italico si apre il 5° giorno degli internazionali BNL d'Italia. Attesa per il debutto di Jannik Sinner. Nei risultati di ieri invece Musetti e Darderi avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa e Cocciaretto che sfiderà Swiatek. Fuori Grana e Basiletti, auta sorpresa Djokovic eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dalla Torino che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match: alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20.45 Napoli-Bologna. E come previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a 2 settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta. Il Catanzaro è l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve-Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara dopo la vittoria del Bari a Catanzaro, che porta i pugliesi al play-out salvezza contro il Sud Tirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Inizia un super sabato a Le Mans per il Gran Premio di Francia con i piloti della MotoGP in pista per l'FP2. In mattinata sarà nota la pole position con le qualifiche. Marc Marquez, Bastianini e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per cercare di staccare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Il ciclismo. Il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 km che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare 3 gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso: Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica. La marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca, con 2 azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione, firmando anche il primato europeo in 1 ora e 23 minuti. Mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare, chiudendo seconda con il tempo di 1 ora 32 e 21. Migliore prestazione europea dell'anno. Entrambi 2 ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham.
In chiusura all'NBA, San Antonio vince sul campo dei Timberwolves al termine di una partita combattutissima in cui ai padroni di casa non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, perché dall'altra parte Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra nel finale e chiude con il massimo in carriera ai playoff a quota 39, di cui 16 segnati nel solo decisivo quarto-quarto. In gara 3 Philadelphia ritrova Joel Embiid, mentre i Knicks sono senza l'infortunato OG Anunoby, ma a fare la differenza è ancora Jalen Brunson, che chiude con 33 punti e segna i canestri che spengono i tentativi di rimonta dei Sixers, portando i suoi sul 3-0 nella serie. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Ciao, sono Nick Simon, vi presento il remix del mio nuovo singolo, Non so più amare. Buon ascolto su Radio Meano.

Sky. Conquistami se vuoi, se pensi ancora a me, i nostri ricordi dentro in quel caffè. Dentro in quel caffè.

Bentrovati dalla redazione. Hantavirus, all'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 regioni. Sulla nave c'era anche un medico italiano. Omicidio a Palermo, nel villaggio di Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo, un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il calcio in chiusura. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match. Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Antivirus, c'è l'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Intanto sulla nave focolaio diretta alle Canarie c'è un medico italiano, mentre anche in Spagna continuano le ricerche di possibili altri contagiati. La cronaca, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento usata per l'allestimento delle docce. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. In chiusura lo sport con la MotoGP, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez. Griglia di partenza valida sia per la sprint di oggi alle 15 che per la gara di domani alle 14. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Dolomiti Bus 2025, con 2,7 milioni di utile, ma pesano carburanti e riforma del TPL. Dolomiti Bus ha chiuso il 2025 con un utile di 2,72 milioni di euro, avendo percorso oltre 7 milioni di chilometri e trasportato più di 7,2 milioni di passeggeri. Questi risultati confermano il ruolo fondamentale dell'azienda nella mobilità del bellunese. Tuttavia, l'azienda deve affrontare sfide significative, tra cui l'aumento dei costi dei carburanti e la riforma del trasporto pubblico locale. Carenza di OS nel bellunese. Si punta a reclutare personale dall'estero. Il bellunese sta affrontando una carenza strutturale di operatori sociosanitari, con le strutture che faticano a soddisfare il fabbisogno. Per affrontare questa situazione, è stato avviato un nuovo corso per operatori sociosanitari dal Circolo Cultura e Stampa bellunese, con il supporto dell'azienda Feltrina, al fine di ampliare l'offerta formativa e attrarre personale anche dall'estero. Chirurgia di pieve di Cadore, cambio al vertice e nuovi obiettivi di crescita. La chirurgia dell'ospedale di Pieve di Cadore ha recentemente subito un cambio al vertice, con il dottor Stefano Valletta, che ha guidato il reparto dal 2020, andato in pensione. Il commissario dell'ULS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben, ha presentato le prospettive di sviluppo per il reparto, sottolineando l'importanza di un passaggio di consegne per garantire continuità e crescita. Pedavena, 2,6 milioni per turismo e riqualificazione, convenzione firmata. Il Comune di Pedavena ha firmato una convenzione con il Fondo Comuni Confinanti per un investimento di 2,6 milioni di euro, destinato a progetti di turismo, sostenibilità e riqualificazione urbana. L'iniziativa mira a migliorare l'attrattività turistica del territorio e a rafforzare la vivibilità del centro abitato e i servizi pubblici. Cervo in rappresentativa nazionale LND giocherà il torneo della pace. Letizia Teresa. Cervo è stata convocata nella rappresentativa nazionale femminile della Lega Nazionale Dilettanti per partecipare al torneo della pace che si svolgerà in Umbria. Questo riconoscimento arriva al termine di una stagione particolarmente positiva per la giovane atleta, che rappresenta un talento emergente nel panorama calcistico italiano. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

Bentrovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, omicidio a Palermo nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo di 51 anni. Il delitto è avvenuto nella casa della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. E la cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo, residente a Taranto, era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. E sono tre i morti di un grave incidente stradale

0: accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Hantavirus, c'è l'allerta del Ministero della Salute. Passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM, con la donna poi deceduta. Avviso del Ministero a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Intanto sulla nave focolaio diretta alle Canarie c'è un medico italiano, mentre anche in Spagna continuano le ricerche di possibili altri contagiati. In chiusura le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, ha detto il capo dello Stato. La forza attrattiva dell'Unione Europea è tornata più intensa che mai. I presidenti delle istituzioni europee hanno pubblicato video messaggi sui social network in cui festeggiano la ricorrenza. E con questo è tutto, a più tardi. Un saluto, bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP con il Gran Premio di Francia, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio, Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez. Griglia di partenza valida sia per la sprint del pomeriggio che per la gara di domani alle 14. Il tennis, quinto giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Yannick Sinner debutterà alle 19. L'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. Nei risultati di ieri, invece, Musetti e Dardari avanzano al terzo turno, avanti anche Arnaldi, che ha battuto in rimonta dopo 3 ore il 6 del seeding De Minoa, e Cucciaretto, che sfiderà Swiatek. Fuori Gran e Basiletti. Out a sorpresa Djokovic, eliminato al debutto dal croato Prismic in 3 set. Oggi 5 azzurri in campo, oltre Sinner, Paolini, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Il calcio, la 36esima giornata è stata aperta dalla Torino, che batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domani alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì poi alle 20.45 Napoli-Bologna. E come è previsto, grandi emozioni nell'ultima giornata della stagione regolare della Serie B. Dopo il Venezia centra la promozione diretta il Frosinone, che batte il Mantova e si prende una promozione in Serie A che sembrava complicato fino a 2 settimane fa. Il Monza chiude al terzo posto e, come il Palermo quarto, aspetterà le vincenti del primo turno playoff, che si giocheranno in gara secca e che metteranno di fronte la quinta. Il Catanzaro è l'ottava, l'Avellino e Modena-Juve-Stabia, rispettivamente sesta e settima della classifica. In coda a retrocessione diretta in Lega Pro per Reggiana, Spezia e Pescara, dopo la vittoria del Bari a Catanzaro, che porta i pugliesi al play-out salvezza contro il Südtirol, che ha gli stessi punti dell'Empoli ma gli scontri diretti sfavorevoli. Il ciclismo. Il Giro d'Italia resta ancora in Bulgaria. Dopo la vittoria di Magnea Burgas, la Corsa Rosa riparte dalla città sul Mar Nero per addentrarsi nel paese. Sarà una tappa più lunga e impegnativa, 220 chilometri che condurranno a Veliko Tarnovo, in mezzo a qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare 3 gran premi della montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso, Biala Pass, Vratnik Pass e il passo del monastero di Ljaskovec. Quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa. E siamo all'atletica, la marcia italiana vive una grande giornata a Poderbrady in Repubblica Ceca, con 2 azzurri protagonisti nella mezza maratona. Francesco Fortunato aggiunge un altro successo alla sua fantastica stagione, firmando anche il primato europeo in 1 ora e 23 minuti, mentre Antonella Palmisano è tornata a gareggiare chiudendo seconda con il tempo di 1 ora e 32 e 21, migliore prestazione europea dell'anno, entrambi 2 ottimi biglietti da visita quando mancano 99 giorni agli europei di Birmingham. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio.

0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Eccoci qua, puntuali anche in pieno weekend. Non si ferma la Ram 7 va to 5. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce. Tra l'altro c'è una super studentessa tra tante ed è Giuliana.

magiche di certe zone dell'interno brasileiro, ma che spesso e volentieri arrivano alla stragrandissima anche sulla costa. E allora Olinios de Fogueira, Juliana con Bonde de Forroia Rocha, per un super saluto a Jean Rodriguez, mago dell'intensa carioca. Di Flippard invece al numero 6.

ascoltato questa Slay di Kenya Os. Siamo in compagnia del Taiketo Sound. Questa è Start with a Feeling.

traccia più ricercata, più raffinata in un album che è gronda di ottimissima musica, quello dei Power Station, che vengono fuori con questa edizione per celebrarne il 40° anniversario. Argento per i Roulette, The Go!

ben assortite tra loro, in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno dei nostri confini nazionali, ancora una notte insieme per i Pooh, che così salutano tutti quanti i loro fan in questo ennesimo tour. A te logo da Chico Catenacci.

0: 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de
1: From 7 bar, FM alter radio, algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio, algo de
2: From 7 bar.fm alter radio, algo de
0: From 7ba.fm / alter radio, algo de From 7ba.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
4: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
3: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazio la nostra parte femminile, perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, già di te bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gancio. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
4: Beh, naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
3: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono. Che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
4: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
3: Ecco, la parte
4: la scrittura.
3: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo, è diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
4: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo di una notte, di una notte d'amore, diciamo.
3: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
4: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
3: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questo.
4: Ci rimane un attimo male, però
3: altro che
4: talmente volanti che le lasci passare volentieri.
3: E allora la ascoltiamo, Inseguirò la notte.

0: Charting. Un bellissimo pezzo davvero, adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. E tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: Il live, assolutamente, nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
1: Esatto. Cioè, vederle persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona, cioè io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente finalmente di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che i pollicioni, no, sui social.
1: Esatto,
0: che fanno piacere anche quelli, fanno
1: piacere,
0: certo,
1: anche... certo,
0: però
1: il live è fondamentale.
0: Invece,
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me, dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questo.
0: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.

0: di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre, siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno? Nessuno? Tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani. Però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.eu, tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. E tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, messo sabato 9 maggio ore 13, il tempo per il pomeriggio sera. Tempo variabile con addensamenti nuvolosi localmente intensi, sono possibili alcuni rovesci sparsi 40-60%, un po' meno probabili su prealpi veronesi 30-50%. Limite delle eventuali nevicate a 2500-2800 metri. Temperature in aumento, venti in quota da sud-ovest deboli o a tratti localmente moderati a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Brezze nelle valli, domenica 10 maggio. Fino a metà mattino su Dolomiti poco nuvoloso con qualche nuvola bassa nelle valli in dissolvimento e velature su prealpi. Poi nuvolosità in generale aumento fino a cielo irregolarmente nuvoloso dalle ore centrali e fino a tratti nuvoloso, molto nuvoloso nel pomeriggio sera. Precipitazioni dalla tarda mattinata e durante il pomeriggio sera possibili a tratti brevi fenomeni sparsi con qualche rovescio e non del tutto escluso un temporale su prealpi. Neve oltre 2400-2600 metri, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Su prealpi a 1500 metri minima 7, massima 9, a 2000 metri minima 3, massima 5, su Dolomiti a 2000 metri minima 4, massima 7, a 3000 metri minima meno 3, massima meno 1. Venti in quota per lo più moderati da sud-ovest a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-30 a 3000. Nelle valli deboli, variabili. Lunedì 11 maggio, tempo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso e qualche irregolare schiarita. Precipitazioni in giornata possibili, a tratti precipitazioni sparse, anche con qualche rovescio isolato temporale su prealpi, specie nel pomeriggio, 60-80%, neve oltre i 2300-2500 metri, in serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni. Temperature senza notevoli variazioni su prealpi a 1500 metri minima 6, massima 10, a 2000 metri minima 3, massima 6, su Dolomiti a 2000 metri minima 3, massima 7, a 3000 metri minima meno 3, massima meno 2. Venti in quota moderati a tratti tesi da sud-ovest, in rotazione da nord-ovest dalla sera, a 5-20 km orari a 2000 metri e 15-30 a 3000. Martedì 12, tempo variabile, tendenza a schiarite con cielo per lo più poco nuvoloso su Dolomiti, seppur non saranno esclusi locali annuvolamenti, specie su prealpi, associati a qualche rovescio verso sera. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento, venti in quota moderati tesi da nord-ovest. Mercoledì 13, evoluzione ancora incerta, possibile maggiore instabilità con nuovo aumento della probabilità di rovesci sparsi in giornata. Temperature in calo, venti in quota, deboli moderati, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico, oggi sabato 2700 metri, domenica 2008, lunedì 2006, martedì 2003, mercoledì 2300 metri. Il prossimo bollettino domani.

0: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la contagiata, poi deceduta a causa del lantavirus. Avviso del Ministero della Salute a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Teheran chiede lo stop a richieste irragionevoli e intanto denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi, 3 morti invece in un raid aereo nel sud del Libano. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Boccellari, che assiste il 42enne. Al momento, ha chiarito, non è possibile prevedere una tempistica. Avrebbe immortalato con il cellulare 97 donne ignare mentre si sottoponevano esami tossicologici nei bagni di una sede della ASL di Lecce. Per questo un operatore sociosanitario di 67 anni è indagato per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pornografico, anche con presunti soggetti minorenni. MotoGP a Le Mans scocca all'ora della sprint race, piloti in pista alle 15, Pecco Bagnaia scatta in pole position davanti al compagno di team Marc Marquez e al leader del mondiale Bezzecchi. Domani gara lunga alle 14 con lo spauracchio pioggia. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.

0: Michael, solo al cinema.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio
2: 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, morta a causa del virus. Informate le regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'OMS insiste, non è un altro Covid e il rischio dell'antivirus è basso. Delitto di Garlasco, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa, a carico di Andrea Sempio e che scagiona Alberto Stasi. L'intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. Lo dice l'avvocata Bocellari, che assiste il 42enne. Oggi la legale incontra Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte. Condanniamo ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza e religione, lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo una delegazione dei capi della comunità musulmana del Senegal. È necessario alzare la nostra voce a sostegno di ogni minoranza sofferente, ha aggiunto il Pontefice. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Aboukeshekh, i due attivisti della Global Summit Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto la ONG israeliana per i diritti umani Adala. L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo con il più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico tra due degli ex pigs. È tutto, a più tardi.

0: Sangue, bentornati, sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui si suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, e Qui si suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: Diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo tutto nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, Vedo tutto nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, insomma, tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta? Poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici, quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica, consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, una canzone bellissima, una canzone certo, che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi sì,
0: però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui si suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica, animata, con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
2: Chi siamo noi? Come persone, diciamo persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band. Io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato i Qui Si Sona. E adesso
1: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, sì, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica! Voglio la...

0: La grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio Fa Buon Sangue.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale e poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Lo andiamo ad ascoltare, Mick, Fabulous, numero 5, è stabile.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve.
1: Paolo Ruffini!
2: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue.

di Radio Fa Buon Sangue, siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica di Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste per il pubblico internazionale, ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre, Homewrecker, numero 4.

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica, fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punta dritto alla vetta, ce la farà magari settimana prossima, lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo, la posizione numero 2, arriva Harry Styles con American Girls.

0: Siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue. Sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue. Pronti.

Per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International, beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

The grande Lady Gaga con Doshi Runway, questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo!

0: Radio Fabol Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
0: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video.
1: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'area dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira questa aria magica.
0: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
1: Chi siamo noi? Come persone, diciamo persone fisiche.
0: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
1: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui Si Sona. E adesso
0: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vado via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da.
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, fatto un bel lavoro?
3: Ora sì, vai.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue, con il cui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora, facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio a Capri come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto chiaro.
2: È una favola moderna. Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: E noi sui social, se seguite sui social tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok. Quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto? C'è qualcosa che mi sono dimenticato? Perché poi sai, la chiacchierata io la faccio, ma poi magari mi dimentico qualcosa.
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione, che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi. È stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno Non Ce Lassamme Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, a presto.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino di Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Fácil.

fa buon sangue. La puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la Top 5 italiana. Grazie come sempre anche alla buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra, complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. L'andiamo ad ascoltare, Annalisa, canzone estiva numero 3.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto. Numero 2.
2: Tu

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones, posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce l'ho? Fatelo, mi raccomando. Ok? Detto questo, ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana. Da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue. Linea a DJ Cibo. Alla prossima!

Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati 3 clienti, 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Alice Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez. Per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.

0: cari, bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto.
0: Insomma. È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale. E certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile
1: poi.
0: Ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto, cioè ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop non ha più neanche una definizione molto chiara, ecco. Per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021, per l'appunto.
0: E se non erro, tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue, che cosa? Non importate, importatissimo, che è un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma ce l'ho anche prima,
1: esatto.
2: Sono sempre io.
1: Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un Tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del Tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo proprio vederla a livelli ampi, e quindi da questo Tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo.
1: Certo.
2: In diretta o anche in differita. Boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante. Hai fatto diversi,
2: esatto,
1: concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia e Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza,
2: sì,
1: immagino,
2: sì,
1: intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa però non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazioni.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho citato, non lo cito volontariamente, nel senso,
1: okay,
2: che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto,
1: okay,
2: che poi non si è concretizzata, e io ci ho rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni, alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare. E insomma, io pur di far risuonare le mie cose ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali e poi chitarra e voce andavo a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno.
1: Esatto.
2: È una cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
1: vabbè,
2: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
2: specialmente davanti.
1: Restate qui. Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Radio Famo Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti consiglio amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: assolutamente
0: singoli,
1: vero,
0: e due e dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto dal titolo Veramente, in qualche modo, è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non
0: poi
1: so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghy, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua... No, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua. La tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici. Cioè, il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sempre dico una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è. E il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo Veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero, come sei, come immagino tu sia, perché
1: ci si prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP, veramente con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20. 22,
2: sei un po'... ma io sono stracontento, certo, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che potrebbe
1: capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma dai, mettiamo
2: anzi,
1: che ci
2: io sono
1: sia
2: ampiamente.
1: Ma scusa, dei qua, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base insomma e voce, quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi però resa in questa maniera secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io.
2: Mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano il vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
1: Abbiamo fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa. Io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma...
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora, Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci. E sei stato gentile, come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

amici, ci salutiamo. Ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni al centro e al sud, avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Donald Trump in esclusiva al Corriere della Sera commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Poi sulla possibilità di spostare le truppe dall'Italia dice: ci sto ancora pensando.

0: Intanto, mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. L'attuale guida suprema del paese ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono morte in raid israeliani. Peter Magyar ha giurato il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Nel suo discorso ha promesso di servire il paese e non di regnare. La cerimonia di investitura si è svolta a meno di un mese dopo la schiacciante vittoria elettorale che ha posto fine ai 16 anni di potere del nazionalista Viktor Orban. Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'eli soccorso. Sembra che i due si conoscessero. Calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Udinese vince 2-0 in trasferta a Cagliari. La squadra di Rooney Aic sale così al nono posto. Cori razzisti contro Davis che protesta e viene ammonito, poi il cartellino viene ritirato. Dalle 18 in campo Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13. Alle 20:45 Lecce-Juventus. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 36esima giornata di Serie A. Colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Decisivi Buxa e Gueye. Cori razzisti contro Davis che protesta e viene ammonito, poi il cartellino viene ritirato. La squadra di Rooney Aic sale al nono posto. Pisacane per ora deve rimandare la salvezza aritmetica. Dalle 18 in campo Lazio-Inter. I nerazzurri arrivano all'Olimpico dopo aver festeggiato lo scudetto in quello che è un antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì 13, ancora contro i biancocelesti. Alle 20:45 Lecce-Juventus, la salvezza e la qualificazione Champions passano anche dallo stadio Via del Mare, dove Di Francesco e Spalletti si giocheranno gran parte della stagione per i rispettivi obiettivi. A 3 giornate dalla fine del campionato è vietato sbagliare. E domani il lunch match è Verona-Como. Alle 15 un doppio appuntamento, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 il momento di Parma-Roma. Alle 20:45 scendono in campo Milan e Atalanta. Alla vigilia del match il tecnico rossonero Allegri ribadisce l'importanza della sfida. È una gara decisiva, il Milan va riportato in Champions e abbiamo il destino nelle nostre mani. Serve coraggio, non bisogna perdere voglia ed entusiasmo. Il turno si chiude lunedì alle 20:45 con Napoli-Bologna. La MotoGP con una partenza a razzo dalla casella centrale della terza fila. Jorge Martin prende subito il comando con la sua Aprilia ufficiale e va a vincere agevolmente la sprint race di Le Mans davanti a Francesco Bagnaia che partiva dalla pole e al leader del mondiale Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia Factory. Niente da fare per Marc Marquez che è finito risucchiato e poi è pure caduto all'ultimo giro. Per lo spagnolo frattura al quinto metatarso del piede destro e niente gara. Quarto Pedro Acosta con la KTM davanti a Quartararo e Mir. Domani il GP alle 14. Tennis, la giornata degli internazionali d'Italia sotto il sole del Foro Italico si apre con una delusione per i colori azzurri. La campionessa in carica Jasmine Paolini, nonostante parta meglio e nonostante ben 3 match point a suo favore nel secondo set, si arrende ad Alice Mertens. La sconfitta le costa anche la top 10. La belga vince con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. C'entra invece il terzo turno Mattia Bellucci che batte l'argentino Echeverri. Ora in campo Flavio Cobolli, alle 19 il debutto sul centrale di Yannick Sinner contro Hofner, più tardi anche per Pellegrino. Ciclismo, seconda tappa ricca di colpi di scena al Giro d'Italia, succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, la pioggia causa una maxi caduta, dove hanno la peggio alcuni uomini della UAE Emirates, tra cui Adam Yates e Jay Vine. Quest'ultimo è costretto al ritiro. Sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Aertveldt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Guillermo Silva dell'Astana, nuova maglia rosa. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ, va ora.

da fare informaticamente parlando. Sì, ma in hardware o in software? Questo è il bivio, perché se si tratta di software capisco pochissimo, se si tratta di hardware ancora meno, però dicono che sono un mouse felice. No, io veramente sono Chico Cat, e quindi in quanto cat sono un gatto, però insomma muovo il mouse molto bene. E allora lo dicono, lo dicono in molti, lo dicono

5 minuti e quasi 47 secondi, ne mancano 10 di Good Time. Beh, un buon auspicio, un augurio per un weekend davvero positivo, anche se insomma ormai qualche ora ne abbiamo consumata, però le ultime ore, ricordatevi di queste, del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica. Jennifer and David.

Tonight. Beh, insomma, che accoppiata Jennifer Lopez e David Guetta, davvero niente male, una duplas di pura ed autentica qualità, niente, nientissimo da dire. Attenzione, perché sul palco di Sanremo tre nostri amici hanno dato davvero luce in apertura di una delle serate.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: /Alter Radio. Algo de.
1: Vom 7 Bar FM Alter Radio. Algo de.
2: From 7 Bar.fm /Alter Radio. Algo de.
3: From 7 Bar.fm Alter Radio. Algo de.
4: From 7BA.fm /Alter Radio. Algo de. From 7BA.fm /Alter Radio.
5: Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, particolarmente gustoso e interessante, ma di quelli che incutono timore in redazione, soprattutto le redattrici mi hanno detto stai attento perché c'hai uno di Castrocaro. In effetti conoscevo, avevo sentito parlare di Gre, ma non sapevo di questa sua provenienza. L'accento tradisce una provenienza emiliano-romagnola, ma è proprio di Castrocaro, dopo Sanremo, la località insomma più preziosa canoramente parlando. Gre, ci sei?
6: Sì, eccomi, ciao a tutti e a tutte.
5: A tutti e a tutte, grazie per la tutte, ti ringrazio la nostra parte femminile, perché diciamolo subito, Gre è un bellissimo ragazzo, ecco perché hai suscitato molto interesse, sanno tutto già di te, bisogna intervistare Gre. In effetti ringraziamo anche Christian della Epicentro che ci ha fatto molto da gara. A parte queste battute introduttive, Gre è un artista, è un chitarrista, è un pianista ed è un eccelso cantautore. Tra le sue preferenze musicali, le sue influenze, noi abbiamo notato, sarà per via dell'età, che è un po' diversa da quella tua, io ho notato questo amore per Michael Jackson, che in qualche maniera nella parte canora vai un po', no, a richiamare.
6: Naturalmente imparagonabile, però comunque avendolo ascoltato molto quando ero piccolino, perché mia mamma aveva il CD di Michael Jackson di un disco e niente, era in macchina H24, quindi a furia di ascoltarlo qualcosa mi ha inculcato.
5: Sono le famose influenze sane, veritiere, che in qualche maniera, no, emergono, che bella cosa, no? Quindi una voglia di cantare trasmessa proprio dalla mamma in questa maniera, no?
6: Anche sì. Che di base non ho genitori musicisti, però l'unico musicista che avevo in famiglia era il nonno e mio fratello che suonava la batteria. Quindi dopo suona lui, crescendo ho iniziato con la chitarra e poi 4 anni fa col canto.
5: Ecco, la parte
6: la scrittura.
5: Ecco. Ma la parte che appassiona è questa sfaccettatura, questo tuo lato cantautoriale, no? Perché i brani te li fai da solo, è diciamo di una certa profondità. C'è questa Inseguito la notte che noi abbiamo ascoltato un po' velocemente, ma lascia le famose finestre aperte, cioè magari è introspettivo, magari è autobiografico, ma ognuno se la può cucire addosso. Tu invece...
6: Esatto, quello benissimo, però parla di una, diciamo di una notte, di una notte d'amore, diciamo.
5: Ma quindi c'è una separazione, mi sembra che sia l'ultima notte.
6: Ma in realtà è stata la prima e l'ultima, tutto in una volta. Iniziata e finita lì, iniziata la sera, finita il giorno dopo. Però vabbè.
5: Sono quelle cose lampo che a tutti sono capitate almeno una volta. Da una parte sono fortune, da un'altra parte no, hanno sempre questa.
6: Ci rimane un attimo male, però
5: altro che
6: talmente volanti che le lasci passare volentieri.

0: Un bellissimo pezzo davvero, adesso abbiamo capito perché Gre si scrive con l'accento, perché davvero molti complimenti, un bellissimo pezzo. In effetti ti abbiamo contattato proprio perché comunque è venuto fuori il nuovo singolo, che è quello che ascolteremo tra un po', perché insomma si sa, l'ultimo arrivato è sempre il più coccolato, però questo pezzo è davvero molto molto bello, molto intenso e realizzato alla stragrandissima. E tu preferisci lo studio o il live, Gre?
1: Il live, assolutamente, nulla togliere allo studio, però il live è fantastico.
0: Beh, perché hai subito, no, la teatralità, la reazione stampata sul volto di chi ti sta a sentire, è tutta un'altra cosa.
1: Esatto, cioè vederle persone che sorridono, magari cantano addirittura una tua canzone a memoria, cioè è proprio quello che emoziona, cioè io lo faccio per quello, diciamo.
0: Sì, beh, in effetti c'è questa voglia, no, di qualcuno che si muove artisticamente finalmente di esporre, ma di misurare live, appunto. Manco a dirlo,
1: è impagabile. Esatto,
0: altro che i pollicioni, no, sui social.
1: Esatto, no, assolutamente.
0: Che fanno piacere anche quelli, fanno piacere,
1: certo,
0: anche...
1: certo,
0: però
1: il live è fondamentale.
0: Invece,
1: poi non piace a tutti, però
0: il vero artista ama il live e partecipa, si batte, si espone, quindi è sempre lì a voler manifestare il suo proprio pensiero e soprattutto la sua propria azione artistica.
1: Certo.
0: Gre, invece l'ultimo pezzo che adesso tra un attimo ascolteremo, come ce lo presenti?
1: In realtà è un brano che è un po' non a sé, però è stato scritto, non l'ho scritto da solo innanzitutto, ed è nato con praticamente Christian mi mandò questa base e mi mise a scrivere qualcosa insieme poi al ragazzo con cui scrivo le canzoni spesso, e quindi dopo è nata questa, un po' da esperienze, un po' da storie d'amore, secondo me dai, un mix di cose che poi col subconscio mescola e fuori questa.
0: Allora l'ascoltiamo, La coppia ideale, eccola qui ad opera di Gre.

0: di Algodei in collegamento con oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, a cura della redazione di setteva.fm. come sempre, siamo sempre con Gre, con l'accento. Questo è il suo singolo più recente, La coppia ideale. Ne abbiamo parlato un po', poi l'abbiamo ascoltato, davvero un pezzo bello che fa diadema con quello che abbiamo ascoltato prima, Inseguirò la notte per baciarti. Sono i due pezzi più recenti, ma quanti ne avevi fatti prima? Qualcuno? Nessuno? Tantissimi?
1: Vabbè, scritti, voce, chitarra in cameretta, probabilmente sono 300-400 brani. Però registrati in studio, dopo sono i 4 pubblicati più altri 2 che a breve usciranno.
0: Beh, allora vogliamo sapere sempre tutto di te, tienici sempre informatissimi, perché poi dopo insomma avremo notizie su di te. Chi ci segue seguirà i tuoi link su setteva.fm, alteradio.e o tutto quello che c'è da sapere sarà sempre in anteprima. Grazie ancora a Gre.
1: Grazie, ciao,
0: alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Gli argomenti sono sempre sorpresa. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione di Luisa Ginetti. Il Cremlino gela Donald Trump sulla tregua con l'Ucraina. La proroga del cessate il fuoco non dipende solo da lui, dice il consigliere di Putin, Ushakov, definendo poi infondata la speranza americana di estendere la pausa oltre l'11 maggio. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Trump intanto in esclusiva al Corriere della Sera commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Londra invia un cacciatorpediniere per una futura missione a Hormuz. Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, nell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, sarebbe legato ai video intimi tra la ragazza e Alberto Stasi. È la posizione dei carabinieri che definiscono a tratti angosciante il soliloquio in cui Sempio è da solo in auto e a voce alta ripercorre quei giorni dell'estate del 2007. Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Sembra che i due si conoscessero. Tennis, quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia con 5 azzurri. Mattia Bellucci c'entra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri. Fuori Jasmine Paolini. Ora in campo Flavio Cobolli. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Più tardi anche Pellegrino. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con un cambio dell'assetto meteorologico, soprattutto al nord, che ritroverà piogge e rovesci sin dal mattino al nord-ovest, ovest Emilia e Lombardia, in estensione poi in giornata anche alle regioni di nord-est. In serata attenuazione dei fenomeni al centro e al sud, avremo anche qui piogge e rovesci sin dal mattino con un generale calo delle temperature soprattutto al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Stevie Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff Fetterman.

altro chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

Un trist di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questa è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bonnaroo della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

Un'altra grande band sono è quella degli Allman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era il Burnside, qui a Mia Blues.

0: Thank you. Hello to Billy Dixon, the bow down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King, qui a Me and Blues.
2: Jaconette Bettis, you see. Jaconette Bettis plays.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down with Vanessa. Top of that hopping. Back at me, tell me about Lordy Donny. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Se per i musicisti afroamericani il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. L'allarme antivirus arriva in Italia. Sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM di passaggio per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi morta a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. La Ondius domani mattina arriva alle Canarie. Nuovo attacco di Trump all'Italia all'indomani della visita di Rubio a Roma. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei nella guerra in Iran, dice il presidente americano, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Washington intanto ancora in attesa della risposta di Teheran al piano di pace. Parata in tono minore sulla Piazza Rossa a Mosca per celebrare il giorno della vittoria. Nessun cenno da parte di Putin alla tregua di 3 giorni annunciata ieri. Ci ha pensato in seguito il Cremlino a gelare Trump, che aveva auspicato che il cessate il fuoco segnasse l'inizio della fine della guerra. Speranze infondate le ha liquidate il consigliere dello zar Ushakov. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi vede la revisione del processo, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i legali che oggi hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. Secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. Tennis, buona la prima al Foro Italico per Cobolli, che supera il francese Atman in 2 set. Al terzo turno anche Belluzzi, che batte Echeverri. Fuori la campionessa in carica Paolini, ora Sinner-Hofner, più tardi Pellegrino. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Dolomiti Bus, utile di 2,7 milioni nel 2025, ma sfide future. Dolomiti Bus ha chiuso il 2025 con un utile di 2,72 milioni di euro, avendo percorso oltre 7 milioni di chilometri e trasportato più di 7,2 milioni di passeggeri. L'azienda conferma la sua importanza nella mobilità del bellunese. Sebbene si prospettino sfide significative legate all'aumento dei costi dei carburanti e alla riforma del trasporto pubblico locale. Carenza di operatori socio-sanitari nel bellunese. Il bellunese affronta una carenza strutturale di operatori socio-sanitari con le strutture locali che faticano a soddisfare il fabbisogno. In risposta a questa emergenza, è stato avviato un nuovo corso per operatori socio-sanitari dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, con il supporto dell'azienda Feltrina, per ampliare l'offerta formativa e reclutare personale anche dall'estero. Cambiamenti nella chirurgia di Pieve di Cadore. La chirurgia dell'ospedale di Pieve di Cadore ha visto un cambio al vertice con il pensionamento del dottor Stefano Valletta, che ha diretto il reparto dal 2020. Il commissario dell'ULAS 1 Dolomiti, Giuseppe Dalben, ha illustrato le prospettive di sviluppo per il reparto durante un incontro con la stampa. Investimenti per il turismo e la riqualificazione a Pedavena. Il comune di Pedavena ha firmato una convenzione con il Fondo Comuni Confinanti per un investimento di 2,6 milioni di euro. Il progetto mira a rilanciare il turismo e migliorare la qualità urbana, con l'obiettivo di rafforzare la vivibilità del centro abitato e i servizi pubblici. Convocazione di Letizia Teresa Cervo nella Nazionale LND. Letizia Teresa Cervo è stata convocata nella rappresentativa nazionale femminile della Lega Nazionale Dilettanti per partecipare al Torneo della Pace, che si svolgerà in Umbria. Questo riconoscimento arriva al termine di una stagione di successo per la giovane atleta della Dolomiti Bellunesi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Willo che sta per iniziare un programma dedicato alla dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: Si chiama Il suono dei ricordi playlist ed è condotto da Nayjay e migliorato dalla principessa.
0: In questa puntata ascolteremo Pinocchio, Two Brothers on the Fourth Floor, Mondano, Penelope, Digilove, Network, Captain Hollywood Project, Snap e Parahe.
1: Tutto questo nella prossima mezz'ora, poi ci saranno gli anni 80.
0: Ma non corriamo troppo. Gustiamoci Pinocchio con tutta.
1: Back.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

Cominciamo bene questa puntata con Marco Biondi e Nicola Savino. In una parola, Pinocchio, che nel 93 ci fecero ballare con questa tutta. Ora Living in Cyberspace di Two Brothers on the Fourth Floor.

Dylan, Feeling Good. Siamo proiettati nel 1995, quando l'etichetta DFC, Dance Floor Corporation, fece uscire il primo dei due pezzi di un progetto di cui non si sa assolutamente nulla, come spesso accadeva negli anni 90. Feeling Good è il brano che abbiamo ancora in sottofondo, e nel 98 ci fu Tender Love, dopodiché il nulla, riempito nel nostro caso da Penelope. Sta per arrivare il

0: 3 brani pubblicati da questo progetto Digilove tutto italiano. Il primo Give You Love del 93, nello stesso anno Let the Night Take the Blame, e nel 94
1: Touch Me.
0: Dillo ancora.
1: Touch Me.
0: Sì.
1: Touch Me.
0: Proseguiamo con Network.

Dopo Captain Hollywood Project, questa Flying High, ci aspettano gli ultimi due brani della sezione anni 90. Abbiamo già in sottofondo la versione remix di Rhythm is a Dancer degli Snap. Seguirà Para e Animal Action.

0: Dopo il tuffo nell'Eurodance anni 90 di produzione prevalentemente italiana, ora proseguiamo con la decade degli anni 80, anch'essa costellata da successi italiani piuttosto noti, come ad esempio
1: quel figone di Sandy Martin.
0: Ci saranno anche José Feliciano, Kylie Minogue, Fine Young Cannibals, Carrara, Alphaville, Rolls Royce e Advisor.
1: Prima di iniziare ricordiamo i nostri contatti.
2: Giusto.
1: Lo so.
0: È così.
1: 342-3133-781. L'avete scritto, vero?
3: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memory.

un inizio memorabile in questa puntata del Suono dei Ricordi playlist. Sono gli anni 80 di Sandy Martin, People from Ibiza, José Feliciano, Never Gonna Change, e attraversando la Manica incontriamo una ragazzina allora che ha cantato tanti pezzi famosi e anche Turning Into Love. Lei è Kylie Minogue.

0: Justin Strauss remix per questo brano famosissimo di Fine and Cannibals. She drives me crazy, mi fa impazzire, mi manda fuori di testa, un po' come la principessa.
1: E che c'entro io adesso?
0: C'entri perché oltre a correre in studio e a disturbare il nostro regista Luca, devi presentare la prossima canzone, quella che è partita proprio in questo momento grazie a Luca.
2: Un saluto agli ascoltatori del Suono dei Ricordi.
1: E a me no?
2: Sì.
0: Un po' più di entusiasmo.
2: Su.
1: Vabbè, ho capito. Presentiamo il brano di Carrara, Shine on Dance.
0: Questo è il Suono di Ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: Mi raccomando, non dimenticatevi di ballare con noi.

Credo che questo pezzo non abbia bisogno di presentazioni. Sono Alphaville, il brano Big in Japan, e ora arrivano Rolls Royce. In questo caso forse una presentazione è necessaria, perché non sono un gruppo poi così mainstream. Il brano è bellissimo, si intitola Doesn't Have to Be This Way.

0: Concludiamo con un brano del 1982 dell'olandese Art Visser. Io ho sempre pensato che fosse un nome d'arte, ma invece è proprio il suo.
1: Il pezzo si intitola Giri Appa Go Go, fu un grandissimo successo.
0: Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio.
1: Ciao dalla principessa
0: e da Nij. Powering off. Powering off.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.

0: credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda, con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese. Non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolare modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni. Ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

Taxi in the Jar, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga con

0: Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno, quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico, e andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui la sepoltura del conte Orgaz e la vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
0: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' ridicolo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!

Beh, decennio anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80, è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macrogeneri, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics e anche la music house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love. Free.

aveva degli arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio De Piscopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop By On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio De Piscopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

pausa finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette, levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello!

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Papa Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you're

momento davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, no, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no, prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: '82, i Toto con Rosanna. Che band i Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro. Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e, se volete, vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

between me and you. Oh, the dust might have been between me.

tempo che ci penso. Oggi che non so che fare, libero pure di non pensare a come stare. Oggi che mi svuoto la testa,

0: Bravo.
1: Sono importante essere stati insieme.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.